una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
4: Radio Nostalgia.
3: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Sono le 6:29.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
17: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
19: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
16: Ma lo smetti!
2: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
20: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
21: Io dormo benissimo.
20: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese

0: e Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono le 6 e 54 minuti.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
9: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
10: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
9: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
10: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Dal 3 al 7 giugno, il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
12: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
11: Iconi tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
12: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza.
13: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983, una certezza.
15: Ci siamo, ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah, Andreoni.
15: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove o dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
18: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
20: goyesviaggidigruppo.com.
21: Il mondo è più bello insieme a noi.
22: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. perché da noi la natura

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia. Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sono le 7:34.
7: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon inizio dell'ultimo weekend di maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Giovanna e Ferdinando all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 maggio Pietro il Grande, zar di tutte le Russie nel 1672, l'attrice Anna Proclemer, l'attore e regista Sergio Citti e Piero Chiambretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 10° grado dei Gemelli, sei una persona di una certa importanza, hai molta voglia di fare, creare, essere costruttivo. La tua personalità magnetica attira gli altri e possiedi la capacità di dominare gli altri senza sforzarti eccessivamente. Le tue ambizioni probabilmente si realizzano soprattutto dopo che ti sarai sposato. Infatti, in qualche modo il matrimonio inciderà beneficamente sulla tua ascesa sociale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le paure bussano forte quando la mente non trova riposo, ma una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il sole nel segno sembra amplificare la conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buon senso. Le parole oggi devono servire a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. Ogni fine apre uno nuovo spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce poi se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta consapevolezza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico, filosofico che ci affascina. Il sapere arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e al sicuro. Riuniamo chi amiamo per un momento di felicità e di ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace o una decisione inaspettata crea una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo, è una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario, abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Ma smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Pesci, la Luna incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma di usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. E per chiudere, una citazione, come sempre quello di Erna, tratta dal bellissimo romanzo Il cacciatore di aquiloni, è la seguente: è meglio essere feriti nella verità che essere consolati da una menzogna. Khaled Hussein.
8: Radio Nostalgia.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
10: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
11: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
10: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: È iniziata ufficialmente la nostra estate. Abbiamo già avuto una preview sabato scorso a Montignoso con la Stramontignosa. Abbiamo fatto un super party a partire dalle 20 con Luca Giorgi e Peter DJ, che saluto e ringrazio per essere stato con noi lo scorso weekend. Grazie a chi ieri sera ci è passato a salutare nella nostra postazione nella centralissima piazza Matteotti, dove prosegue fino al 2 il Free Food Festival. Radio Nostalgia, lo sapete, la radio ufficiale, lì troverete in tutti questi giorni a fare gli speech la nostra Valentina Leporati. Stasera, amiche e amici, ci vediamo tutti nella centralissima piazza Medicea di Fivizzano, dove ieri si è aperto Sapori e dove stasera si infiamma questa rassegna enogastronomica con la prima tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21 la nostra Fausta Belli vi aspetta per raccontarvi la storia di tantissimi artisti emergenti che anche quest'anno gireranno la Toscana e la Liguria insieme a noi, pronti a farvi sentire le loro novità, ma soprattutto a scaldare la piazza, perché dalle 22 arriverò io, Luca Giorgi, il Biba, Fabio R, Stefano Reis, Rovetti, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sapete cosa facciamo? Restiamo in Lunigiana, perché adesso andiamo ad Aulla, dove lì ci ascolta ogni giorno Silvia. Oh Silvia, stasera mi raccomando, ci vediamo a Fivizzano.
1: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Aulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto, buona giornata.

0: è vivere davvero ogni momento.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani,

È il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Ulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto. Buona giornata.
1: La Silvia ci ha messo la voce. Sì, ci vediamo stasera. Ti aspetto alla transenna del nostro palco. Stasera tutti a Fivizzano. C'è la prima tappa dell'estate nostalgia. C'è Sapori e noi stasera lo infiammiamo con il nostro nuovissimo tour con tanti artisti e tante altre sorprese. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete anche voi come la Silvia essere protagonisti della puntata di domani? Al più veloce che vi manda una nota vocale al 338 63 60 114 proprio la puntata di domani. Mi raccomando, nome, città e tre canzoni. Oh, che dire, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera, perché saremo proprio anche in diretta come sempre sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia, ciao.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
10: Sono le 8:03.
11: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mercato sa di felicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,50 euro.

0: magia. È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Cerchi un'auto senza pensieri con MRent.

0: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
1: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
0: A 9.80, non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
1: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
0: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
1: è quando torni.
2: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Faustabelli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 48 sa di felicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes,
6: viaggi di gruppo.com.
5: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
8: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
7: 100% gluten free,
8: vegetariano e vegano.
7: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
8: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
3: Festival. Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
9: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
3: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
9: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono le 8 e 53 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
9: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
8: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
10: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede vede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico, tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
8: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
11: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
13: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
12: 100% gluten free,
13: vegetariano e vegano.
12: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
13: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
14: Festival. Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
15: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
16: Direttore sanitario Nadia Singarella.
17: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
18: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
17: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
19: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musica Antiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
20: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
21: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
20: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
21: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:29.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon inizio dell'ultimo weekend di maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Giovanna e Ferdinando all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 maggio Pietro il Grande, zar di tutte le Russie nel 1672, l'attrice Anna Proclemer, l'attore e regista Sergio Citti e Piero Chiambretti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei Gemelli, sei una persona di una certa importanza, hai molta voglia di fare, creare, essere costruttivo. La tua personalità magnetica attira gli altri, possiedi la capacità di dominare gli altri senza sforzarti eccessivamente. Le tue ambizioni probabilmente si realizzano soprattutto dopo che ti sarai sposato. Infatti, in qualche modo il matrimonio inciderà beneficamente sulla tua ascesa sociale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le paure bussano forte quando la mente non trova riposo, ma una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il sole nel segno sembra amplificare la conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buon senso. Le parole oggi devono servire a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. Ogni fine apre uno nuovo spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce poi se è unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta consapevolezza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico o filosofico che ci affascina. Il sapere arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e al sicuro. Riuniamo chi amiamo per un momento di felicità e di ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace o una decisione inaspettata crea una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio al superfluo, è una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario, abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo, ma smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Pesci, la luna incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma di usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. E per chiudere, una citazione, come sempre quella odierna, tratta dal bellissimo romanzo Il cacciatore di aquiloni, è la seguente: è meglio essere feriti nella verità che essere consolati da una menzogna. Khaled Hussein. Radio Nostalgia.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
10: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
10: Da Progetto Casa. Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Sono le 9:55.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono 2 i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
9: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin, che organizza l'iniziativa.
10: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
9: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
10: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
13: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRL.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
3: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Sono le 10 e 24 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Roma sul versante emiliano della direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia e tra Sasso Marconi e Pian del Vo. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11, rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Radio Nostalgia.
10: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
11: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
12: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
11: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas,
12: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
13: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
14: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
13: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
16: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
18: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Ciao, sono Chiara Bloom. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: CT

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Sono le 10:55 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
4: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
6: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare il lesto fanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
4: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, i Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e João Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali di Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia. L'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
7: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
4: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
9: viaggidigruppo.com.
8: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Sicurezza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
2: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
1: 100% gluten free,
2: vegetariano e vegano.
1: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
2: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
3: Festival. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: 1978 sa di felicità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
4: Sono le 11 e 32 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
12: Dal 3 al 7 giugno, il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
13: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
12: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas,
13: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
14: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
15: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
12: Direttore sanitario Nadia Singarella.
16: 9.80.
17: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
18: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
17: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
18: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
17: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
18: è quando torni.
19: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 6 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 43.700 tra San Miniato e Montopoli Valdarno, e code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa. In A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. In A11 code a tratti tra Pistoia e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara in direzione Rosignano, rallentamenti tra Rosignano Barriera e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. In A15 verso La Spezia, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli e tra Aulla e l'allacciamento con la 12. Sul raccordo Siena Firenze code tra Impruneta, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa e tra Bargino e Tavarnelle verso Siena. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È iniziata ufficialmente la nostra estate. Abbiamo già avuto una preview sabato scorso a Montignoso con la Stra Montignosa. Abbiamo fatto un super party a partire dalle 20 con Luca Giorgi e Peter DJ, che saluto e ringrazio per essere stato con noi lo scorso weekend. Grazie a chi ieri sera ci è passato a salutare nella nostra postazione nella centralissima piazza Matteotti, dove prosegue fino al 2 il Free Food Festival. Radio Nostalgia, lo sapete, la radio ufficiale, lì troverete in tutti questi giorni a fare gli speech la nostra Valentina Leporati. Stasera, amiche e amici, ci vediamo tutti nella centralissima piazza Medicea di Fivizzano, dove ieri si è aperto Sapori e dove stasera si infiamma questa rassegna enogastronomica con la prima tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21 la nostra Fausta Belli vi aspetta per raccontarvi la storia di tantissimi artisti emergenti che anche quest'anno gireranno la Toscana e la Liguria insieme a noi, pronti a farvi sentire le loro novità, ma soprattutto a scaldare la piazza, perché dalle 22 arriverò io, Luca Giorgi, il Biba, Fabio R, Stefano Reis, Rovetti, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sapete cosa facciamo? Restiamo in Lunigiana, perché adesso andiamo ad Aulla, dove lì ci ascolta ogni giorno Silvia. Oh Silvia, stasera mi raccomando, ci vediamo a Fivizzano.
1: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Aulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto, buona giornata.

Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani,

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Ulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto. Buona giornata.
1: La Silvia ci ha messo la voce. Sì, ci vediamo stasera. Ti aspetto alla transenna del nostro palco. Stasera tutti a Fivizzano. C'è la prima tappa dell'estate nostalgia. C'è Sapori e noi stasera lo infiammiamo con il nostro nuovissimo tour con tanti artisti e tante altre sorprese. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete anche voi come la Silvia essere protagonisti della puntata di domani? Al più veloce che vi manda una nota vocale al 338 63 60 114 proprio la puntata di domani. Mi raccomando, nome, città e tre canzoni. Oh, che dire, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera, perché saremo proprio anche in diretta come sempre sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Sono le 12.
8: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori.
11: GoYes, viaggi di gruppo.it. www.goyes.com.
10: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da Goyes a Marina di Carrara.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
14: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
14: Da Progetto Casa. Aran.
16: L'offerta scade il 30 maggio.
17: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
18: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
19: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
20: Direttore sanitario Nadia Singarella.
21: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
22: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
21: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
23: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incita Reggello. Sul versante emiliano della panoramica, 1 chilometro di coda e traffico bloccato per incidente al chilometro 223 tra il bivio con la variante di Valico, la Quercia e Pian del Voglio in direzione Roma, con chiusura del tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio sempre verso sud. Per lo stesso incidente, rallentamenti anche in direzione Bologna tra Pian del Voglio e Rioveggio. In A12, code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara verso Rosignano. In A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 verso La Spezia. In Fipili code a tratti tra San Miniato e la diramazione per Pisa in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa e tra Bargino e Tavarnelle verso Siena. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto code a tratti tra San Rocco a Pigli e San Lorenzo a Merse e tra Bagni di Petriolo e Civitella Marittima. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.
5: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
7: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
4: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vitolo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
6: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra uguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
7: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
6: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
4: Sport, tennis e 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Mancano i primi due del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: L'offerta scade il 30 maggio.
12: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
13: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
12: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
13: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
18: Radio Nostalgia.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Sono le 13:30.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Non ti ho mai visto da queste parti.
19: Sto cercando il mio cane.
20: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
18: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
21: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
19: Sembra Polifemo. Fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
22: Scappa!
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di sua madre.
23: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
21: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
19: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
24: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
25: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
19: Ma lo smetti!
7: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
26: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
1: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
2: Io dormo benissimo.
1: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Basta russare.
1: Mi prendi in giro?
2: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Fino al primo di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
4: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
3: 100% gluten free,
4: vegetariano e vegano.
3: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al primo di giugno.
4: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
5: Festival. Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Sono le 13:57.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
4: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
5: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
6: Direttore sanitario Nadia Singarella. Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
7: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
6: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
7: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
8: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Medioevo, materiali edili dal 1888 presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di lui.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
6: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
19: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
19: Ma lo smetti!
2: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
18: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile e soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
3: L'offerta scade il 30 maggio.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
14: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
20: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
21: Madonna, è bellina sta macchinina.
22: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
23: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
25: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
26: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
27: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
28: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.

0: È iniziata ufficialmente la nostra estate. Abbiamo già avuto una preview sabato scorso a Montignoso con la Stramontignosa. Abbiamo fatto un super party a partire dalle 20 con Luca Giorgi e Peter DJ, che saluto e ringrazio per essere stato con noi lo scorso weekend. Grazie a chi ieri sera ci è passato a salutare nella nostra postazione nella centralissima piazza Matteotti, dove prosegue fino al 2 il Free Food Festival. Radio Nostalgia, lo sapete, la radio ufficiale, lì troverete in tutti questi giorni a fare gli speech la nostra Valentina Leporati. Stasera, amiche e amici, ci vediamo tutti nella centralissima piazza Medicea di Fivizzano, dove ieri si è aperto Sapori e dove stasera si infiamma questa rassegna enogastronomica con la prima tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21 la nostra Fausta Belli vi aspetta per raccontarvi la storia di tantissimi artisti emergenti che anche quest'anno gireranno la Toscana e la Liguria insieme a noi, pronti a farvi sentire le loro novità, ma soprattutto a scaldare la piazza, perché dalle 22 arriverò io, Luca Giorgi, il Biba, Fabio R, Stefano Reis, Rovetti, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sapete cosa facciamo? Restiamo in Lunigiana, perché adesso andiamo ad Aulla, dove via ci ascolta ogni giorno Silvia. Oh Silvia, stasera mi raccomando, ci vediamo a Fivizzano.
1: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Aulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto, buona giornata.

0: Tu.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe

aspetta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Ulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto. Buona giornata.
1: La Silvia ci ha messo la voce. Sì, ci vediamo stasera. Ti aspetto alla transenna del nostro palco. Stasera tutti a Fivizzano. C'è la prima tappa dell'estate nostalgia. C'è Sapori e noi stasera lo infiammiamo con il nostro nuovissimo tour con tanti artisti e tante altre sorprese. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete anche voi come la Silvia essere protagonisti della puntata di domani? Al più veloce che vi manda una nota vocale al 338 63 60 114 proprio la puntata di domani. Mi raccomando, nome, città e tre canzoni. Oh, che dire, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera, perché saremo proprio anche in diretta come sempre sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 14 e 57 minuti.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Si segnala inoltre che stanotte in orario 22:06 rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima Baccheraia e Roncobilaccio verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A12, code a tratti tra Brugnato e Carrara in direzione sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione sud. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Radio Nostalgia.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu.
2: Radio Nostalgia.
1: Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Dal 3 al 7 giugno il circolo sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
2: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
1: Icone tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
2: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
3: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua?
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983. Una certezza.
6: Questa è Radio Nostalgia.
7: Oh.

Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90. Radio Nostalgia. Inizia ad ascoltarci e...

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di lui.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
19: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smetti!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati nelle prossime ore sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno sui rilievi alpini e a tratti anche nelle zone interne della Sicilia. Caldo in aumento con anche punte di 33-34 gradi sulla pianura padana. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora non mancherà il sole, da segnalare solo qualche fenomeno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andrà ad interessare anche le regioni di nord-est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
21: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
22: Goyes Viaggi di Gruppo.com.
23: Il mondo è più bello insieme a noi.
20: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
24: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
20: Da Progetto Casa.
24: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
20: Con una promo così, corriamo!
24: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
20: Da Progetto Casa. Aran.
25: L'offerta scade il 30 maggio.
26: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Euro Target Viaggi, presenta...
3: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
0: Iconi tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
3: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
1: Fino al 1 di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
4: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
1: 100% gluten free,
4: vegetariano e vegano.
1: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1 di giugno.
4: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
3: Festival. C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
5: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
3: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
7: 9.80.
1: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
12: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere: affamato, salutista o tanto domani dieta.
12: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
12: è quando torni.
3: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
14: Vada come è bellina sta macchinina.
3: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
27: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
3: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
27: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
28: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione, centro pneumatici due ruote.
3: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
29: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
30: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
29: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
30: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
31: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 15 e 58 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Sasso Marconi e Calenzano e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un incidente code tra Cecina e Donoratico in direzione Sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
2: goyesviaggidigruppo.com.
3: Il mondo è più bello insieme a noi.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Non ti ho mai visto da queste parti.
18: Sto cercando il mio cane.
19: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
17: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
20: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
18: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
21: Scappa!
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
22: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
20: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
18: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
23: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
24: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smettila!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema,

0: da segnalare solo qualche fenomeno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andrà ad interessare anche le regioni di nord-est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
3: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
2: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
2: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
2: è quando torni.
3: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
4: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
5: Direttore sanitario Nadia Singarella.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in via degli Orni.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Radio Nostalgia.

0: Prelevo, materiali edili dal 1888 presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Sono le 16:57.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Impruneta, con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e in Cisareggello. Sulla 1 direttissima ancora per traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 Panoramica e Firenzuola sempre verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, invece, a causa di un incidente, code tra Cecina e Donoratico in direzione Sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Fino al 1° di giugno a Sarzana c'è il Free Food Festival.
13: Il festival più inclusivo che ci sia, che trasforma Sarzana nella città inclusiva.
12: 100% gluten free,
13: vegetariano e vegano.
12: Non perdere la seconda edizione del Free Food Festival a Sarzana fino al 1° di giugno.
13: Cibo, divertimento, musica e tante sorprese. Vi aspettiamo. Free Food
14: Festival. Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
15: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
16: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
15: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
16: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
17: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
18: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
17: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
19: Alfieri Auto presenta Shock Stock.
9: prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili, fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero, antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
19: Vada, come è bellina sta macchinina.
20: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
10: Sono le 17:33.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami. Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
24: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
25: Non ti ho mai visto da queste parti.
26: Sto cercando il mio cane.
27: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
25: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
28: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
26: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
29: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
30: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
28: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
26: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
29: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
26: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
29: Ma lo smetti!
11: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
31: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati nelle prossime ore sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno sui rilievi alpini e a tratti anche nelle zone interne della Sicilia. Caldo in aumento con anche punte di 33-34 gradi sulla pianura padana.
0: Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora non mancherà il sole, da segnalare solo qualche fenomeno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andrà ad interessare anche le regioni di nord-est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRED.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
4: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
4: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
6: Radio Nostalgia.

0: È iniziata ufficialmente la nostra estate. Abbiamo già avuto una preview sabato scorso a Montignoso con la Stra Montignosa. Abbiamo fatto un super party a partire dalle 20 con Luca Giorgi e Peter DJ, che saluto e ringrazio per essere stato con noi lo scorso weekend. Grazie a chi ieri sera ci è passato a salutare nella nostra postazione nella centralissima piazza Matteotti, dove prosegue fino al 2 il Free Food Festival. Radio Nostalgia, lo sapete, la radio ufficiale, lì troverete in tutti questi giorni a fare gli speech la nostra Valentina Leporati. Stasera, amiche e amici, ci vediamo tutti nella centralissima piazza Medicea di Fivizzano, dove ieri si è aperto Sapori e dove stasera si infiamma questa rassegna enogastronomica con la prima tappa dell'estate Nostalgia. Dalle 21 la nostra Fausta Belli vi aspetta per raccontarvi la storia di tantissimi artisti emergenti che anche quest'anno gireranno la Toscana e la Liguria insieme a noi, pronti a farvi sentire le loro novità, ma soprattutto a scaldare la piazza, perché dalle 22 arriverò io, Luca Giorgi, il Biba, Fabio R, Stefano Reis, Rovetti, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri e tanti altri. Sapete cosa facciamo? Restiamo in Lunigiana, perché adesso andiamo ad Aulla, dove lì ci ascoltano i giorno Silvia. Oh Silvia, stasera mi raccomando, ci vediamo a Fivizzano.
1: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Aulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore De Modà, poi Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto, buona giornata.

0: momento.
1: Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Aspetta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Silvia e vi ascolto da Ulla, provincia di Massa Carrara. Mi piacerebbe ascoltare come un pittore de Modà, poi un Coscienti Giovani di Achille Lauro e Viva la Vita di Francesco Gabbani. Un saluto. Buona giornata.
1: La Silvia ci ha messo la voce. Sì, ci vediamo stasera. Ti aspetto alla transenna del nostro palco. Stasera tutti a Fivizzano. C'è la prima tappa dell'estate nostalgia. C'è Sapori e noi stasera lo infiammiamo con il nostro nuovissimo tour con tanti artisti e tante altre sorprese. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Volete anche voi come la Silvia essere protagonisti della puntata di domani? Al più veloce che vi manda una nota vocale al 338 63 60 114 proprio la puntata di domani. Mi raccomando, nome, città e tre canzoni. Oh, che dire, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera, perché saremo proprio anche in diretta come sempre sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia, ciao.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Calevo, materiali edili dal 1888 presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sono le 18.
12: Radio Nostalgia. Viabilità.
13: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Aglio e Firenze Impruneta, con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e in Cisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. Passiamo sulle raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il Parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Radio Nostalgia.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà.
15: GoYes, viaggi di gruppo.com.
14: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
16: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
20: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
21: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
20: E con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
21: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
22: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
23: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
24: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
25: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
26: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
25: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
27: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
28: Siamo amanti della pasta.
27: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
29: E anche basta con questo spot!
30: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
25: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
31: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fidizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fidizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
7: Ok, metto Radio Nostalgia.
6: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.

0: Sono le 19 e 55 minuti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
7: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati nelle prossime ore sul nostro territorio, con solo qualche fenomeno sui rilievi alpini e a tratti anche nelle zone interne della Sicilia. Caldo in aumento con anche punte di 33-34 gradi sulla pianura padana. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora non mancherà il sole, da segnalare solo qualche fenomeno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andrà ad interessare anche le regioni di nord-est. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
10: viaggidigruppo.com.
9: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
14: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalata una così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
13: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
14: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
13: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
14: è quando torni.
15: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
16: Vado, ma è bellina sta macchinina.
17: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
15: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
17: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
15: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
18: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
19: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
18: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
19: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
20: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione, centro pneumatici due ruote.
18: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
21: Sta arrivando la primavera.
2: e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
22: Siamo amanti della pasta.
21: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
23: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
25: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
26: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Chiara Bloom. Ciao, sono Chiara Bloom. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
2: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90.
5: Radio Nostalgia.
4: Inizia ad ascoltarci

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché, cioè, siamo in radio, cioè, come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.

0: signore e signori, Fausta Belli.
1: Fivizzano, ci siamo! Ciao a tutti! Ma ci fate sentire, come ha chiesto Andrea, quanto calore c'è in questa piazza per questa primissima tappa di Estate Nostalgia? Ancora! Mamma mia, che bellezza! Allora, benvenuti per questa primissima tappa di Estate Nostalgia, una serata che sicuramente non dimenticherete. L'aspettavamo da un anno, siamo tornati qua, come da tradizione siamo a Fivizzano Sapori per questa primissima estate, per questo primissimo momento d'estate. Avremo tantissimi ospiti questa sera con noi, ci sarà questo primo momento di Aspettando Estate Nostalgia con tanti artisti emergenti e non, che ci presenteranno i loro brani, i loro pezzi estivi. Giuro, ballerete un sacco. Una selezione meravigliosa fatta dai nostri DJ di Radio Nostalgia, ma tra poco li conosceremo tutti. Fatemi dire che sono felice di essere qui, di essere tornata sul palco di Radio Nostalgia, di essere soprattutto nella mia città natale, perché ricordiamo che io sono nata qua, quindi a maggior ragione sono felice di essere qui. Ma adesso iniziamo con Aspettando Estate Nostalgia, proprio con il primo ospite di questa sera. Lo voglio presentare così, anzi li voglio presentare così. Sui suoi profili social si presenta come fosse Dante Alighieri, ma al posto del naso mette la linguaccia. Lui dice di essere un'anima sincera, un fiorentino doc e uno spirito libero. Stasera ci farà ballare con tutta la sua band. Facciamo salire sul palco con un applauso incredibile Leo Lem. Ciao Leo.
2: Buonasera a tutti.
1: Carico?
2: Alla morte.
1: Alla morte. Tra l'altro tu eri super entusiasta di questa presentazione.
2: Bellissima.
1: Che ti ha ricordato.
2: Al posto del naso ci mette la lingua, è bellissima.
1: Cioè scusa, cioè partire così non è mica
2: esatto.
1: Una roba... Non voglio sapere i motivi per cui hai scelto la lingua anziché il naso, perché...
2: No, allora praticamente quella foto che ho sui social è perché la vecchia, diciamo, foto del singolo che è uscito, Rock and Roll Viola, e quindi poi è rimasta perché ho fatto questa canzone per Firenze, quindi Dante mi sembrava un personaggio giusto da mettere.
1: Ci sta, ci sta. Però il tuo ultimo pezzo che porti questa sera sul palco si intitola...
2: Brionfi.
1: Brionfi.
2: Esatto.
1: E cosa significa brionfi?
2: Beh, allora, brionfi è una reazione chimica da non rifare. Diciamo, è una roba che non bisognerebbe mischiare mai. Perché, secondo noi, se non la reggi, bisogna che vustiate a casa. Questo è il senso.
1: E se la prendiamo stasera, che succede?
2: Meglio.
1: Ce lo fai scoprire tra poco?
2: Certo.
1: Allora ascolta, io ti faccio la prossima domanda che mi sembra un po' di rito dopo questo tuo incipit.
2: Vai.
1: La cosa più folle che hai fatto e la cosa più folle che farai?
2: Domandone. Allora, la cosa più folle che ho fatto, non lo so. Allora, direi a Barcellona ho mangiato un fiore velenoso dicendo sono più velenoso io. E allora c'è da dire che la leggenda narra che non mi ha fatto niente. La leggenda.
1: E vuol dire che allora tu,
2: la leggenda,
1: lo tieni bene. Quella che farai, la follia che farai?
2: Allora, la follia che farò è che quest'anno farò uscire un disco completamente analogico con la mia band. Nel 2026 non è scontato.
1: Allora,
2: sembra una bella follia.
1: Allora, fai al termine di questa esibizione l'annuncio ufficiale per seguirti sui social, per vedere la tua foto profilo, ma soprattutto per sapere tutti i progetti che farai da qui in avanti. Ti lascio il palco, anzi, vi lascio il palco. Leo Lem!
2: Fatemi sentire l'urlo della piazza Fivizzano!

0: Grazie a tutti. Signori, Leo Lam, seguiteci, siate buoni, siate clementi, sostenete le band emergenti.
1: Grande Leo, Leo Lam e la sua band, ancora un applauso, e lo sapevo che ci avresti fatto ballare alla grande. Grazie Leo, hai rispettato questo hype che avevamo tantissimo su di te.
2: Grazie.
1: E allora ci vediamo presto e seguitelo sui social. Ciao Leo.
0: Viva, ciao Viviziano!
1: Viva chi ce la fa! Ok, allora passiamo al secondo ospite di questa serata, di questo secondo ospite di Aspettando Estate Nostalgia, perché poi avremo tutti i DJ di Radio Nostalgia questa sera per noi. E allora passiamo ad una ragazza che avete già visto, per voi che siete ormai esperti di Estate Nostalgia e di sapori, l'abbiamo già vista nelle ultime due edizioni. Lei ha iniziato a suonare, a cantare davvero da molto piccola, ha cominciato a 15 anni a suonare il pianoforte, poi a scrivere i suoi primi pezzi e poi le prime collaborazioni con i grandi artisti. Questa sera sul palco ci porta un nuovo pezzo, e allora un grande applauso per la prossima artista di stasera, Camilla V. Hai anche i fans, Camilla, e ovviamente, cioè ormai sei di casa, giusto?
3: Sì, ormai diciamo di sì.
1: Senti, ma cosa è successo in questi due anni, da quando sei salita per la prima volta sul palco di Radio Nostalgia ad oggi?
3: Beh, sicuramente spero di essere un po' maturata, un po' di più, e sto scoprendo nuovi lati della mia personalità artistica, quindi spero di scoprirne sempre di nuovi. Sto scrivendo tante cose, ecco.
1: Ascolta, c'è una cosa che mi piacerebbe sapere da te, e invito sì, anche il pubblico a interrogarsi. C'è qualcosa di te che nessuno immaginerebbe mai?
3: Oddio.
1: Guarda, sento gente ridere, non so.
3: No.

0: seconda ospite di questa sera. Intanto, prima di passare al prossimo cantante che si esibirà su questo palco, io vorrei anche ringraziare i nostri partner di questa sera, che sono Calevo e Chiara Blum. Un applauso. È sempre importante avere dei partner che sostengono iniziative come questa. Poi ovviamente ringrazieremo anche il comune di Fivizzano. Ma siete curiosi di scoprire chi salirà sul palco ora? Mi guardate un po' così, tipo sì, da maestra. Ok, allora non perdiamo tempo, perché il prossimo ospite è un artista che fonde geneticamente l'anima sarda con quella cinese. Lui ha iniziato a cantare, pensate, a 13 anni, e quando parla della sua musica dice di suonare un pop nostalgico. Ha partecipato a programmi come Amici, X Factor e Sanremo Giovani. Allora, con un grande applauso facciamo salire sul palco Secchi.
1: Ciao,
0: ho detto
1: Fivizzano.
0: Grande applauso, Ciao Secchi.
2: Sono un po' timido ancora, piano piano,
0: ora sta a te. Intanto io ti faccio una domanda che non era prevista, ma visto che hai un'anima sarda e un'anima cinese, ci puoi dire qualcosa di sardo e in cinese?
2: Allora, di sardo io so qualcosa in sassarese, che si dice commentichiai, che vuol dire come stai in sassarese.
0: Sembrava anche un po' cinese però.
2: Non lo so. E in cinese come stai è nizhe maiyang.
0: Io, guarda, sono già a posto così, però in realtà non è vero, non sono già a posto così, perché io so che Iperlunica è il tuo pezzo. Sì. E ovviamente non ha un vero e proprio significato, cioè è un titolo, è una parola che tu hai inventato. Allora, come si inventa un nome che ha un significato però preciso?
2: Ah, avendo un significato? Sincero, io non avevo proprio idea. Quando devo dare i titoli alle canzoni non ho la più pallida idea, quindi ho detto... un nome così a caso, mi sa di Iperlunica. Un'idea era quella, quindi ho detto Iperlunica, va bene.
0: Allora, dimmi solo la sensazione che le persone che sono qui questa sera dovrebbero provare quando sentiranno questo pezzo.
2: Bella tosta. Sicuramente non mi farò ballare, ragazzi.

0: Per il resto ci saranno i miei colleghi. Io punto più sull'emozione.
1: E allora lasciamoci emozionare da Seki con Iperlunica. Grazie.
2: Il traditore ero io, tra noi due l'impostore ero io. Dai, lascia stare le spopine, le tue amiche, molla i piatti, che tanto poi più tardi li lavo io.

0: l'attore ero io. Tra noi due l'impostore ero io.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Un applauso per Sechi. Grazie davvero.
1: Ah, ricordiamo social. Almeno mi faccio un po' di autopromo.
3: Certo, devi.
1: Se volete seguirmi su Instagram, non solo Sechi. Quindi avete le info. Grazie mille ancora e buon proseguimento.
3: Grazie ancora a te. Grazie. Beh, diciamo che per ascoltare la musica, per lasciarsi trasportare dalla musica, ci vuole tanto cuore. Siete d'accordo? Ci vuole un cuore che funziona bene. E allora questa sera ci fa molto piacere portare sul palco un tema importante per tutti noi, che è il tema della salute del cuore. E lo facciamo questa sera con Cardio Security, il progetto che promuove la prevenzione cardiovascolare e la cultura della sicurezza cardiologica. Con noi, con grande piacere, questa sera c'è il dottor Fabio Costantino. Ciao Fabio.
4: Ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera a te.
4: A te Paolo.
3: È un grande piacere averti qui. Come dicevamo, il cuore serve per tante cose, per emozionarsi, per stare bene, per vivere, per andare avanti nel migliore dei modi. Allora, ci racconti questo progetto, da dove nasce, quali sono gli obiettivi e raccontaci tutto quello che vuoi dirci questa sera.
4: Cerco di essere sintetico perché intanto questa è una serata ludica, quindi è giusto che sia così. Intanto volevo ringraziare i fratelli Secci, quindi Andrea e Daniele, che già dall'anno scorso ci hanno ospitato per diciamo diffondere questo messaggio importante, e con orgoglio possiamo dire che nasce dalla nostra terra, quindi dalla provincia di Massa Carrara. Abbiamo già fatto in un anno molte, molte cose, perché siamo approdati in Parlamento, in Vaticano, e ora a breve riusciremo anche a concretizzare una legge che renderà obbligatorio il corso che si chiama BLSD, cioè diciamo saper fare il corretto massaggio cardiaco e usare il defibrillatore quando succedono purtroppo queste situazioni di arresto cardiaco che la gente, voi non sapete, purtroppo capitano ogni 8 minuti nel nostro paese. Quindi è la prima causa di morte al mondo. Con questo non voglio assolutamente fare l'uccello del malaugurio, ma è giusto parlare di prevenzione. E purtroppo noi medici non possiamo intervenire in questi casi, perché quando succedono queste cose ci deve essere qualcuno che in quel momento interviene. Quindi con Cardio Security ci siamo dati da fare, e con il nostro slogan "più formi più salvi", più riusciamo a formare persone attraverso delle manovre molto semplici, ma vanno insegnate, e maggiore la possibilità di aumentare quella probabilità di sopravvivenza, che purtroppo ancora è al 7%. È chiaro che con la patente e con il rinnovo andiamo a formare circa 30 milioni di italiani, e quindi aumenterà sensibilmente questa percentuale.
3: Grazie mille dottore. Vogliamo fare un invito anche a tutti i presenti questa sera, da qui in avanti, che cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare?
4: Allora, intanto speriamo che si concretizzi, come dicevo, questa legge. Qui nel territorio ci stiamo già adoperando con la dottoressa Garau, che è una farmacista, dove potremo fare già dei corsi che, ripeto, sono semplicissimi ma vanno insegnati. Abbiamo dei bambini che lo fanno, quindi siamo già nelle scuole a farlo. Per cui vi invito a informarvi con questa nostra associazione che nasce qui a Massa Carrara, che è Cardio Security. E come diceva, cantava l'anno scorso un nostro conterraneo che è Gabbani, viva la vita finché ce n'è, viva la vita, perché è lungo, diciamo, un battito, ma dobbiamo anche riuscire a far sì che questo battito non si ferma. Io volevo ringraziare la mia famiglia, per più che altro perché mi ha supportato e sopportato, soprattutto mia moglie. E ringrazio voi che mi date la possibilità di diffondere, sensibilizzare, e parlo a nome di tutti i medici italiani dell'emergenza sanitaria, perché senza il cittadino purtroppo noi in questo setting siamo impotenti. Quindi vi ringrazio, grazie Fivizzano, e buona serata a tutta l'Italia.
3: Grazie al dottor Fabio Costantino, che peraltro è anche il mio dottore è stato ed è il mio cardiologo, quindi grazie ancora di essere qui.
4: Anche dei secci.
3: E anche dei secci, quindi evidentemente gli artisti hanno bisogno, come dicevo, di un buon cardiologo. Grazie ancora, grazie Fabio. Bene, andiamo avanti in questa serata. Come diceva giustamente il dottore, qua su questo palco sono, e soprattutto sui palchi di Radio Nostalgia, sono nati davvero degli artisti molto famosi. Chi è che conoscete degli artisti di Radio Nostalgia che sono diventati tanto famosi? Gabani. Ora pensano che sia qua, Andre. No? Sono nati artisti come Gabani, Mirena Rinaldi quest'anno è diventata protagonista di Notre Dame de Paris, ma ne possiamo davvero ancora citare tanti. E quindi andiamo avanti a conoscere quelli che questa sera avete modo, avete la possibilità di vedere qua sul palco della nostra radio. E lo facciamo con lei, che è già salita sul palco di Radio Nostalgia un anno fa con un pezzo che ci ha letteralmente teletrasportati nel mondo che tutti vorremmo. E anche quest'anno usciremo dal logorio della vita di tutti i giorni, come dice un noto spot televisivo, perché ci porterà tra la notte, l'energia delle luci notturne, delle connessioni umane, e lo farà con un pezzo davvero che spacca sul palco di Aspettando Estate Nostalgia. Ma che è da?
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
3: Eccoti.
2: Madonna, quanti sono?
3: Sono tanti.
2: Sono tanti, sì.
3: E tu
2: sì,
3: sei un concentrato di energia, giusto?
2: Sì.
3: Io me lo aspetto ora, eh?
2: Sì.
3: Intanto dimmi che cosa è successo anche per quanto ti riguarda nell'ultimo anno.
2: Allora, nell'ultimo anno sono riuscita a far uscire questa canzone che stasera vi faccio sentire e speriamo che piaccia a tutti.
3: Sicuramente. Dici una cosa anche tu che non sospetteremo mai di te.
2: Allora, io ho un piccolo piccolo segreto, nel senso, cioè una cosa banalissima però. Il mio armadio è quasi completamente tutto nero. La mattina, quando vado a vestirmi, non riesco a capire cosa mi metto. Cioè, magari prendo la maglietta, cerco quella maglietta, e invece magari prendo un pantalone.
3: Cos'è successo stasera?
2: Stasera è successo l'inaspettato proprio.
3: Ma secondo me è scoppiata un po' una dinamite, che lo so che non si dice dinamite.
2: Lo so. Infatti il pezzo di questa sera si chiama Dynamite.
3: Dynamite con noi, Makeda!

0: Ma che da! Brava.
1: Grazie.
0: Ci hai fatto ballare, una
1: tutti.
0: Bella carica di energia. Ricorda sì, tutti certo. Dove seguirti.
1: Potete seguirmi sui social con Macheda Off, su Instagram, insomma, dappertutto.
0: Certo. Dappertutto, seguitela sì, dappertutto. Brava Macheda, a presto.
1: Grazie. Buona serata a tutti, divertitevi.
0: Ci teniamo davvero a ringraziare ancora la Proloco di Fivizzano che permette di realizzare ogni anno questo evento straordinario che rimane uno degli eventi più significativi, importanti e raccontati della Lunigiana. Quindi grazie, facciamo un applauso alla Proloco di Fivizzano. Sì, ma fatelo, non che io ho sempre solo le prime due file, cioè non è giusta questa. Ok, ma andiamo avanti ancora con la musica. Andre, ma allora. Ok, ma adesso continuiamo con i prossimi due ospiti di questa sera. Adesso teletrasportiamoci ancora in un altro posto, non siamo più a Fivizzano. Chiudete gli occhi. Li avete chiusi? No, mi guardano. Va bene, ma allora guardatemi, però pensate al mare, alla sabbia, al sole, al vento. Pensate di essere a guardare un tramonto con il sale nei capelli, quella voglia di ballare, di vivere, di godervi l'estate. E allora questa sera portiamo sul palco di Radio Nostalgia un vero tormentone. Come tutti i tormentoni, non è fatto solo da un artista, ma è fatto questa sera da due artisti. Con noi sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Gioema e Solo 21. Ciao ragazzi.
2: Buonasera. Ciao,
3: buonasera a tutti.
2: Mamma mia, quanti siete! Ciao!
0: Sembra che poi da dietro sia un
2: facciamoci
0: gruppetto.
2: Sentire!
0: Oh, dai!
2: Grandi!
0: Allora, noi vogliamo prima di tutto sapere perché questi nomi. Gioema e Solo 21.
3: Vai, allora, vai. Gioema sono io e il mio nome nasce dall'unione di due nomi, ovvero Gio di Giovanni ed Ema di Emanuele.
0: Ok.
3: Giovanni è il mio nome scritto anche all'anagrafe e praticamente è il nome che tutti conoscono. Emanuele è il mio nome di battesimo. Non è scritto sulla carta d'identità né da nessuna parte, però è il nome che io so e che poche persone sanno. E questa cosa la porto anche nella musica, perché porto un lato che tutti conoscono e anche una parte nascosta che è solo mia e che scrivo nei testi, ecco.
0: E che quindi ci farai sentire anche questa sera. E invece Solo 21.
2: Allora, Solo 21 è perché 21 mi perseguita da una vita. In qualsiasi circostanza della mia vita mi trovo sempre il 21. Faccio qualsiasi cosa, c'è sempre un 21 di mezzo. Allora ho detto, vabbè, usiamolo come portafortuna, non si sa mai. Spero che non me la gufo. Però 21 per quello, solo perché è un mio promemoria personale. Rimango un po' sul mistero, quindi ve la dico così.
0: Beh, ci piace molto, non è la prima volta che fate pezzi insieme, scrivete esatto. Da tempo, quindi siete rodati. Qual è l'ultimo pezzo che avete scritto insieme?
2: Allora, Estate Caliente.
0: Questo ora.
2: Quello di adesso.
0: Quello lo dobbiamo annunciare.
2: Prima abbiamo tirato fuori un album che è stato un raccogliere tutte le canzoni che abbiamo fatto nel 2025, tra cui c'è anche la vecchia canzone che abbiamo fatto qui sul Radio Nostalgia. Ma che bomba! E sì, è quella.
0: E allora,
2: quella è l'album.
0: Non ci resta che ballare. Io
2: certo.
0: Ho caricato un po' il pubblico sul tema del tormentone estivo.
2: Bene, bene,
0: quindi
2: bene.
0: Vi lascio il palco. Estate Caliente!
2: Grazie.
3: Grazie.

0: Avete sudato?
1: È solo 21.
0: Noi abbiamo sudato, voi avete sudato. Ho visto ballare, vai, bravo.
1: Allora, io ho un sogno che entro stasera io e Andrea cantiamo e soprattutto balliamo questa canzone. Com'è che fa? Estate caliente.
0: Estate caliente.
1: Tutti, tutti.
0: Un'estate caliente. Muovete
1: grazie ragazzi.
0: Allora io sui social sono solo 21 music.
1: Vai.
2: E io Joema Music.
0: Grazie a tutti e buon divertimento.
2: Grazie, buona serata.
1: Grazie ragazzi, siete
2: grazie
1: stati forti. Andrea, hai capito? Andrea mi odia. Allora, prossimo ospite di questa sera. Quando gli ho chiesto che storia avesse, lui mi ha risposto esattamente così. Leggo perché. Scrivo da quando ho memoria e scrivo perché la penna annulla ogni filtro che le mie parole hanno. Che genere fa? Quando lo capisce, ce lo dirà. Vex!
3: Buonasera Fidizzano, buonasera. Come state?
1: Tu hai delle fans, lo sai, che sono qua sotto il palco?
3: Dove sono?
1: Io ho sentito degli urli anomali e sono eccole. Anche tutte... Come vi
3: carichi?
1: Come vi chiamate voi? Quella che si è buttata giù pensando che ci sia una botola.
3: Non serve nasconderti, ormai ti ho visto, quindi non conta.
1: Come si chiama la ragazza che ha finto che ci fosse una botola?
3: Laura. Aurora.
1: Puoi fargli una dedica?
3: Ormai ti ho visto.
1: Puoi fare una dedica ad Aurora?
3: Aurora, non nasconderti, ormai ti ho visto, sei bellissima, non serve nascondersi.
1: Ragazzi, questo è un momento d'amore, filmiamolo per favore. Giulio, grazie Vex per averci regalato questo attimo di gioia.
3: Anche perché vai. A chi canta di più la canzone offre uno shot, quindi...
1: E là, cioè, qui la roba si fa ancora
3: c'è anche dell'alcol.
1: Guarda. È più o meno del colore dell'on di Radio Nostalgia. Aurora, mi dispiace ma... Ti è toccata, io ti ho visto sparire, hai fatto peggio. Bene, allora Vex, sì. Cosa porti sul palco questa sera?
3: Allora, il brano che porto oggi si chiama Malissimo.
1: Perfetto.
3: E siamo qua.
1: Siamo qui.
3: Cos'è?
1: Però no, io non voglio sapere nemmeno i particolari perché li scopriremo quando ci farei ascoltare il pezzo. Però una domanda per te ce l'ho, visto che insomma la storia che ci hai raccontato, quello che mi racconti di te come artista mi ha... parecchio colpito. La domanda che ti vorrei fare è: c'è stata una volta in cui scrivendo hai scoperto qualcosa di te che non avevi previsto, che non sapevi?
3: Sì. A un certo punto, mentre scrivevo, ho capito che questa sarebbe stata la mia vita, cioè che la musica sarebbe stata la mia vita. E mi è arrivato proprio scrivendo. E quindi eccomi qua.
1: Allora Vex, con questa ti lascio il palco. Grazie. Vex!

0: Oh yeah.
1: Vex. Grazie Vex. Bella.
0: Grazie a voi.
1: Veramente
0: grazie a voi.
1: Bella.
0: Grazie. Grazie.
1: Nel frattempo hai fatto una strage di ragazze, ma anche di persone che amano la musica, quindi ancora complimenti.
0: Spero di aver lasciato qualcosa dentro qualcuno di voi, per me è stato un piacere essere qua. Per chiunque volesse continuare a seguire il mio percorso, perché si tratta di un percorso, mi trovate su Instagram come lo chiamavano Vex, un po' come lo chiamavano Trinità, però lo chiamavano Vex. L'ultima richiesta. Di solito si chiedono le foto all'artista, però io vorrei chiedere io a voi una foto. Quindi ora facciamo un video di nascosto. E al mio tre però dovete fare il casino, ma il casino più grande che avete dentro i polmoni, ok? Ci siete? Ce l'avete?
1: È il momento selfie? No. Vai.
0: Ci siamo?
1: In diretta.
0: In diretta. Uno, due, tre.
1: Tre.
0: Ok. Grazie a tutti.
1: Un applauso a Vex.
0: Buon proseguimento.
1: Ok. Abbiamo ancora pochi, purtroppo, artisti e poi ci saranno tutti i nostri DJ di Radio Nostalgia. Fate sentire il desiderio che avete di ballare. Di più. Ancora. Belli, così mi piacete un sacco, ma passiamo alla prossima ospite di questa sera. Comunque Aurora mi fa impazzire, è lì, è tutto concentrato lì, urla, tutto. Da qua si sente tipo una cassa di risonanza. Chi di voi ha mai vissuto un colpo di fulmine? Chi? Tu? Tu? Di chi? Lei? Ah, ma io ho capito chi sei tu. Non lo so. Beh, dai colpi di fulmine non si esce così facilmente, ve lo assicuro. Allora abbiamo una bella notizia per voi, perché questa sera ascolteremo un brano sognante che racconta l'attrazione fisica come qualcosa a cui non si può assolutamente sfuggire. E allora facciamo salire sul palco questa sera Mishi. Ciao Mishi.
2: Ciao, buonasera.
1: Come stai?
2: Benissimo, grazie.
1: Ascolta,
2: molto carica.
1: Molto carica, infatti vogliamo sentire assolutamente tutta la tua energia, ma soprattutto a me piace raccontare al pubblico di questa sera la tua storia, che mi ha colpito particolarmente quando ci siamo conosciute, perché tu mi hai detto che hai cantato e hai iniziato a cantare, o perlomeno hai proseguito, dopo aver perso la voce.
2: Esatto, io cantavo fin da piccola. Poi è arrivato un momento 2 anni fa dove ho avuto dei problemi e non riuscivo a fare più niente. Quando una cosa l'hai sempre saputa fare e poi non sei più buona a nulla, ti assicuro che non è una bella sensazione.
1: È un casino.
2: Però ho detto, qualcosa devo fare. Quindi se non posso cantare, le scrivo. E ora riesco anche a cantarle, grazie a Dio, però.
1: E allora stasera che cosa ci fai ascoltare?
2: Orbit.
1: Allora un applauso infinito, enorme alla nostra Mishi.

0: this.
1: This. Eccomi, sono qui. Ho l'iPad che mi si sta scaricando, amici. Sono queste cose bellissime della diretta. Com'è andata?
2: Benissimo, benissimo.
1: Chi è che si è innamorato nel frattempo e ha avuto un colpo di fulmine? Ma c'è un sacco di gente... Di chi? C'è un sacco di gente che alza le mani. Ora, dopo li andiamo a cercare. Fai il tuo annuncio e dici dove ti dobbiamo seguire sui social.
2: Su Instagram è colmishi. Chiamate Mishi. Colmishi.
1: Grazie Mishi, grazie ancora.
2: Mille.
1: Ragazze e ragazzi, siamo arrivati all'ultimo ospite di Aspettando Estate Nostalgia. Che è sto casino? Allora, lei è una cantautrice, attrice, creator e artista. Ha calcato palchi di rilievo come il Teatro Ariston e non passa di certo inosservata sui social, dove ha raggiunto oltre i 1.250.000 follower. Beatrice è il suo nome, ma il nome d'arte è Bea, che chiudiamo con lei, questo Aspettando Estate Nostalgia. Bea Mac!
3: Ciao, buonasera! Ciao!
1: Benvenuta, guarda
3: grazie.
1: Lì.
3: Grazie. Ciao!
1: Impazzito! Tu come ti chiami? Christian è il tuo fan numero uno, ti ha portato
3: sì,
1: anche un regalo prima
3: sì,
1: in camerino.
3: Mi ha portato una focaccina con la Nutella, che comunque...
1: Allora, vale, sappi che in Lunigiana i veri doni, come nel baratto, sono doni di cibo. Cioè, quindi,
3: ma io, guarda, sono i miei preferiti.
1: Sei felice.
3: Cioè, bisogna prendermi per la gola, è proprio...
1: Bene, buona sapere, ora ti porteranno un sacco di sgabei, testaroli, di tutto e di più. Allora, Bea, intanto, che cosa vuoi dire a questo pubblico, essendo l'ultima esibizione di questa sera? Vai,
3: che
1: fai
3: cosa...
1: un annuncio di quelli tuoi che faresti sui social.
3: Di che tipo?
1: Non lo so, puoi dire quello che vuoi.
3: Beh, spero che vi siate divertiti. Siete carichi? Siete carichi per Radio Nostalgia? Allora, spero di chiudere in bellezza, di farli un po' ballare, emozionare, qualche colpo di fulmine come la ragazza prima.
1: Che wow. Era. E cosa ci porti sul palco?
3: Adesso canto Madame, che è un pezzo che è appena uscito mio. E dopo...
1: No, questo non si sa.
3: Dopo niente, basta.
1: Dopo niente, dopo ragazzi...
3: Dopo tutti a letto.
1: Così. Ma Madame perché?
3: Madame perché è una storia un pochino più personale, una sorta di alter ego, diciamo così. Può essere.
1: Come tutti noi abbiamo. Allora ti lascio il palco con Madame Bea Mac.
3: Grazie.

0: Grazie.
1: Un applauso ancora a Bea Mac. Grazie mille.
0: Che belli che sono. Wow.
1: Sono anche molto, molto tanti.
0: Molto tantissimi.
1: Sono molto tanti. Mannaggia. Non so se si dice, ma sono veramente tanti.
0: Diciamo.
1: Eccolo, lui impazzitissimo. Arriva, arriva, viene da te, non ti preoccupare.
0: Oh,
1: veramente strepitosa questa cosa. Grazie mille, Bea. So che vuoi...
0: Posso fare un selfie con voi?
1: Beh, direi.
0: Prendo il mio telefono.
1: Ovviamente, allora, io per questo momento molto social, così un po' da boomer, vorrei che voi alzaste tutti le braccia e le mani, perché ovviamente per una pagina così seguita come quella di Bea Mac ci vuole un pubblico che
0: conta. È un onore
1: conta.
0: Mio avervi nella mia foto, quindi se volete alzare le mani, grazie.
1: Vai! Ecco, questi davanti.
0: Grazie mille.
1: Illuminati bene, quelli dietro. Grazie Bea. Intanto io voglio ringraziarvi, siete stati bellissimi tutta la sera, è stato bello questo momento di Aspettando Estate Nostalgia. Forse ci rivedremo, non si sa, ma sicuramente vi ringrazio molto, ringrazio anche gli sponsor Calevo e Chiara Bloom, la Proloco di Fivizzano e il Comune di Fivizzano, e ovviamente non ci resta che passare all'ultima parte core della serata con tutti i DJ di Radio Nostalgia. E poi un bacio a te. Vai, sta a te.
0: Balliamo un po' insieme.

0: Grazie ragazzi, siete meravigliosi. Adesso inizia la serata veramente a bomba. Siete carichi? Dai, Radio Nostalgia, grazie a tutti.
1: Calevo, materiali edili dal 1888. Comune di Fivizzano e Radio Nostalgia presentano...

0: Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience e Calevo, materiali edili dal 1888, vi danno il benvenuto alla prima tappa dell'estate nostalgia a Fivizzano. Signore e signori, Andrea Secci.
1: Fivizzano! Porca vacca, quanti cazzo siete già? Buonasera Fivizzano, bentornati! Noi lo sapete, abbiamo questa usanza di iniziare ufficialmente l'estate ogni anno da questa piazza meravigliosa, la Piazza Medicea, con questo popolo fantastico. Siccome siete tanti e sono in tanti, tantissimi ad ascoltarci anche da casa, se vi va, io direi di iniziare subito con un cazzo di urlo! La Warrior Family ve l'ho presentata, no? Sono già scesi gli altri. Vabbè, vi presento. Lei è la nostra Heather Parisi, lei è canadese. Puoi dire il tuo nome?
2: Gaia.
1: Lei è Gaia. E poi vabbè, c'è la veterana del gruppo, la nostra Marti. Come stai, Marti?
3: Bene, grazie.
1: Piano piano poi ve li presento tutti. Come ogni anno non sono solo. Io sono quello che ci mette sempre la faccia e la pancia, ma dietro di me ci sono tante persone che lavorano ogni giorno per rendere grande Radio Nostalgia. Ringrazio le 500.000 persone che ogni giorno ci ascoltano, gran parte stasera sono qui, e ringrazio come sempre il mio angelo custode da una vita, da ormai 10 anni, signore e signori, Luca Giorgi! Sulle mani, tutti, tutti, partiamo, partiamo! Voglio sentire il boato della piazza! Bentornati!

Io vi voglio bene. Siamo partiti un po' scarichi. Io non capisco se è la nuova pasticca della pressione che mi hanno dato, se vi vedo rallentati, o se siete proprio voi che siete rallentati. Allora, Fivizzano, quando io vi chiedo le mani, io voglio vedere il mare a Fivizzano. Lo so, è una cosa un po' impossibile, ma se mi fate incazzare ce lo metto con l'IA. Tutti, anche in fondo. Lo vedo quello là in fondo che si sta scaccolando. Fai l'onda, grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie. Giorgi, vai, Giorgi, vai, vai, vai. Ora la facciamo fortissima. È l'estate, nostalgia.

0: con noi c'è Calevo, edilizia dal 1888, che questa sera ha deciso di regalare 4 voucher da
1: 250 euro.
0: 1000 euro. Sì, 1000 euro. 250 euro. State ristrutturando casa, state pensando di ristrutturare casa, siete dei maschietti, alzate la mano.
1: Dicono di no.
0: Portatemelo.
1: Ma, se, ma voi.
0: Portatemelo sul palco.
1: Ma loro.
0: Portatemelo sul palco.
1: Palesemente falsi.
0: Portatemelo sul palco.
1: Abbiamo detto maschi, eh.
0: Solo maschi, eh.
1: Solo maschi.
0: Dai, portatemelo, fu, veloci.
1: Ristrutturano solo i maschi.
0: Non possiamo qua restare qua 3 ore.
2: Solo lui.
0: Uomini, scusatemi.
1: Andre, lui ristruttura, ha detto.
0: Dai, vieni.
1: Vieni.
0: Salta.
1: Però devi scavalcare, altrimenti c'è.
0: Ragazzi, non possiamo stare qua tutta la sera, altrimenti io vi lancio così gli assegni e non giochiamo.
1: Oh, bravo, oh. Ok. Vai.
0: Ginnico.
1: Aspetta.
0: E vieni, cazzo,
1: okay,
0: dai, su.
1: Ce la fai. Occhio.
0: Vieni.
1: Ma cos'è?
0: Vieni. Con calma, senza agitarsi.
1: Okay, quanti ne abbiamo?
0: Lui non l'ho chiamato, potete riportarlo dietro, grazie.
1: Come ti
0: Quando
1: chiami?
0: Uno viene Michele. Con la sua spontanea okay. volontà è bellissimo.
1: Perfetto.
0: Guardate
1: quanti
0: come bello.
1: Siamo
0: in 3.
1: 3, manca uno, eccolo lì, no.
0: Ragazzi, ogni anno c'è lo scemo del gruppo. Sto scherzando, eh. Però non è a norma per il palco questo.
1: E manca 3. Uno, Andre.
0: Lascialo lì, non lo puoi mettere su. Ne manca uno. Ne manca uno,
1: lui,
0: due.
1: Lui, guarda, laggiù.
0: E vieni qua,
1: lui,
0: che cazzo
1: beh,
0: sei a fare lì?
1: Come si fa a prendere? Dai, forza.
0: A volte mi scordo che siamo in diretta nazionale, cioè, mi si chiude la vena.
1: Vabbè, facciamo finta di non essere.
0: Dai che ce la fai, fai olio
1: Vai.
0: Cuore.
1: Oh,
0: opla, aveva una volta anche i testicoli gli persi sul palco.
1: Perfetto.
0: Bene, bene. Ciao, come ti chiami?
3: Francesco.
0: Poi abbiamo?
4: Michele.
0: Allora, Michele, Francesco.
5: Matteo.
0: Matteo, quello con la sagoma.
6: Vinco facile, Andrea.
0: Ah, è dal nome direi di sì. Allora, attenzione, il gioco è facilissimo. Noi vi faremo 4 domande. 4, non... O sono 3? Non me lo ricordo.
1: Sono 3, mi sembra di ricordare. Però loro sono 4. Quindi.
0: Allora, sono ispirate a delle canzoni che però noi adesso non leggeremo, non citeremo. Però è facile. Allora, per prenotarvi dovrete fare un urlo bello forte.
1: È semplice, è come
0: semplice.
1: Bottone.
0: Allora, quale di queste case ti fa sentire davvero accolto? A. Una casa qualsiasi. B. Una casa solo bella fuori. C. Una casa come quella di Luca.
6: Luca.
0: Niente, lui ha studiato, ha fatto il bignami, hai capito? Se io la dico, cioè, andava bene, però dovevi dare tutta la risposta.
1: Luca. Beh.
0: Qualcuno l'ha sentita tutta la risposta? È in grado di dirmela? No.
1: Come tu?
5: La casa di Luca.
0: No.
3: Una casa qualsiasi. Io Portatelo sto bene dappertutto.
0: Bene.
1: Io sto perdendo il senso del gioco.
0: Quanto hai già bevuto?
3: Pochino.
0: Non l'avrei detto.
4: Non mi ricordo, ma era la C.
0: Ah, vabbè, ok. Hanno indovinato tutti tranne lui.
1: Posso dire che però 4 uomini con delle domande semplici diventa complicato.
0: Sì, infatti gli ho detto, cazzo, è un gioco per uomini, facciamolo so. Semplice. Ho fatto una cazzata.
1: Però,
0: va bene, ok.
1: Va bene.
0: Qua sarebbe tipo...
1: Vedremo. Non
0: la diamo nulla.
1: Andiamo
0: questa,
1: avanti,
0: dai.
1: Vai.
0: Questa è facile. Perché scegliere Calevo per la vostra casa? A. Per spendere il meno possibile. B. Per fare tutto all'ultimo momento. C. Per creare una casa che parli davvero di te.
4: Ah! Che parli davvero di te. Perché parli davvero di te.
0: Lui ha dei problemi, cioè si perde le prime pezzi. Cioè è ritardo. Ma vivi su Marte?
4: No, vivo a Follo.
0: Ma c'è il ritardo perché... Cioè ti mancano le prime 5 parole della frase, cazzo.
1: No, l'ha detto...
0: No, no, lui... Beh, che parli davvero di... Lui c'ha il bignami.
6: Facciamo così. Scelgo Calevo perché...
0: Va bene, è buona.
1: È la vita, questa
0: sono rotti i coglioni.
1: Un applauso, Andrea.
0: Ok, bravo, attenzione, Andrea sta vincendo.
1: Ok.
0: Attenzione, questa è l'ultima. Quale è la differenza tra stare ovunque o sentirsi finalmente a casa? A. Il numero delle stanze. B. Il colore del divano. C. Scegliere qualità, esperienze e persone giuste.
1: È lui.
3: Qualità e persone giuste?
0: Anche lui un po' alla sua madre. Però vabbè, hai indovinato. Facciamogli un applauso, bravi, bravi, bravi.
1: Questo sapete gioco strepitoso termina con
0: Sapete perché gli facciamo l'applauso? Perché in realtà hanno vinto tutti e quattro. Ma la cosa bella non è tanto il fatto che hanno vinto. Anzi, Ari, puoi portarli tu, tanto poi resti sul palco.
1: C'è anche un aspetto interessante sulla...
0: C'è un aspetto interessante perché il contest... loro vincono tutti e quattro un buono spesa da 250 euro.
1: Ok.
0: Spendibile da Calevo. Ma qual è la vera cosa figa di questa serata? Voi ce l'avete in mente Andrea che entra da Calevo con l'assegno così e dice: "Ah! Ho vinto 250 euro! Ragazzi, il buono è valido solo se voi entrate così. Non credo che c'hai dei problemi.
1: No, Andrea lo fa subito, ma penso tutti.
0: Allora, quindi la vera sfida è intanto caricarlo in macchina. Se vi ci entra avete già vinto, ok? Aspetta però. Cazzo, ma bevi di meno la prossima volta. Sì, hai vinto, sì, però meno.
1: È veramente complicato.
0: Poi non posso neanche chiamare la sicurezza, non c'è. Cioè, come me ne esco da questa situazione? Va bene. Com'è che ti chiamavi?
3: Francesco.
0: Vai, ciao, grazie Fra. Ciao, ciao, ciao Michi, ciao, ciao. Grazie, grazie. Grazie anche a voi,
1: Ciao ragazzi.
0: Ora come cazzo mille. Fai con questo e l'altro cartonato? Non so, fai una serata di merda. Ah, va bene. Ciao ragazzi. Grazie a tutti, grazie
1: ciao,
0: a Calevo.
1: Ciao, grazie.
0: Meglio sponsor di questa serata. Che però lo sai, Fausta, cosa succede?
1: Dimmi.
0: Continua. Perché in questi giorni, in questi mesi, in radio è arrivata una stagista. Si chiama Velia.
1: Mm-hmm.
0: E l'altro giorno gli ho detto: "Sai che c'è? Sabato monti sul palco dell'estate nostalgia."

meno. Lei è nuova, ragazzi. Non urlare. Cioè, ti ho detto, parla come se parlassi con me. Cioè, tipo, Pimizzano! Vedi, cioè, puoi urlare a bassa voce, così. Signori,

0: vai!
1: Tutti, vogliamo vedervi tutti!
0: Su, su, su! Signori e signori!

0: avanti, tutti con le mani su. Tutti con le mani su. Tutta Fivizzano con le mani al cielo.
1: Vogliamo vedervi tutti.
0: Fabio mi stava dicendo nell'orecchio che se non fate un cazzo di urlo, a lui il disco non lo lascio più. Che cos'è questo, un urlo? Abbiamo chiesto un cazzo di urlo!

0: Facciamo un applauso a Fabio R. Mamma mia, che serata, ragazzi. Siete pronti? Perché io potrei giocare adesso, ma con le donne. Con le donne. Fausta! Tanto ringrazio la Velia, che vedete, nella maglia c'è scritto il mood è Bloom, perché adesso giochiamo proprio con Chiara Bloom. Vieni Fausta, vieni.
1: Eccomi.
0: Torniamo a giocare insieme, perché se ascoltate la radio la sentite in onda ogni mercoledì con me. Stiamo parlando di Dermocosmesi in questa seconda stagione e stasera abbiamo deciso di regalare tanti premi a voi se giocherete con noi. Allora, chi vuole venire alzi la mano. Lei viene?
1: Donne e uomini, indistintamente.
0: Donne, solo donne.
1: Ok.
0: Vieni Francesca, vieni. Lo so che ho visto che hai alzato la mano, vieni. Ok.
1: Francesca sul palco e poi abbiamo qua davanti. Lei, come ti chiami tu? Non ho sentito niente.
0: Un attimo.
1: Comunque
0: fermi.
1: Scavalca e vieni da noi.
0: Vieni.
1: Vai. Aiutatela, ok.
0: Aspetta.
1: Forza.
0: Cerchiamo di capire quanti
1: vieni
0: siete.
1: Qua? Ok. Benvenuta sul palco. Siamo mancano due persone. Ok.
0: Vieni Ali.
1: Lei.
0: Ali, vieni tu. Fabi, vieni
1: a questa
0: tu.
1: Questa parte.
0: No, ho trovato, oh, basta, okay. Chiuso. In realtà sono
1: chiuso,
0: va bene,
1: il televoto,
0: okay.
1: Chiuso
0: il televoto.
1: Mi dispiace.
0: Arriva la Fabi, andiamo Ali, vieni. Bisogna scavalcare, mi raccomando, se non avete le mutande annunciatelo così siamo preparati
1: così
0: a quello che
1: prende,
0: vediamo.
1: Siete in diretta, ok. Siete pronte?
0: Okay. Ma te le domande dove ce l'hai?
1: Non ce le ho.
0: Ma come non ce l'hai? Vabbè.
1: Non ce le ho perché il tuo iPad è scarico.
0: Ah, è sempre colpa mia. Sempre colpa mia.
1: Ma sai che le, noi
0: allora
1: donne siamo
0: attenzione
1: così.
0: Le domande ce l'ho io, per fortuna che
1: però
0: ci sono io.
1: Però se vuoi
0: pronto
1: io
0: a salvare
1: leggo
0: il mondo come sempre.
1: Ok. Se no le facciamo dire direttamente
0: ma
1: da
0: ma dove
1: Chiara.
0: Te le avevo mandate le domande?
1: Non me le hai mandate, è per questo che io sto cercando di evitare
0: dove te
1: il dramma.
0: L'avevo mandate le domande?
1: Non me le hai mandate.
0: No,
1: te le ho
0: mandate. Devo solo capire, eccole qua, perfetto.
1: Però le possiamo inventare.
0: Allora attenzione, le domande sono facili, perché se voi guardate i prodotti che sono qua dietro, in realtà abbiamo omesso il nome del prodotto,
1: prego.
0: Cioè c'è solo il nome.

0: Allora, domanda numero uno sulla crema dopo sole. Quando va applicata la crema dopo sole? Solo se ti sei scottato dopo ogni esposizione al sole, prima di andare in spiaggia.
1: Dopo ogni esposizione al sole.
2: Dopo ogni esposizione.
3: Dopo ogni esposizione.
2: Dopo ogni esposizione.
0: Tutte. Ma perché brave. Non abbiamo preso quattro uomini? Era sicuramente quattro risposte sbagliate. Okay. Va bene. Parliamo
4: brave,
0: di skin
4: ragazzi,
0: care.
4: Un applauso.
0: Parliamo di skin care. Questa, ragazzi, è facile, facile, facile. Quando la pelle ha più bisogno di una crema nutriente dopo aver fatto la cacca.
4: Questo
0: dopo aver
4: vero.
0: Fatto la doccia. Dopo aver fatto l'amore. Solo d'estate o solo quando prude?
2: Dopo aver fatto la doccia.
0: Ah, per un attimo.
3: Dopo aver fatto la doccia.
0: No, per un attimo ho tremato.
4: Anch'io le vedevo.
0: Ve lo giuro,
4: molto
0: per un attimo ho tremato.
2: Dopo aver fatto la doccia.
1: Dopo aver fatto la doccia.
0: Ma cosa sei a scuola?
4: Poteva anche dire dopo aver fatto l'amore.
0: Cioè, un po' di simpatia, cioè, ragazzi. Che cazzo.
4: Allora, chi dice dopo aver fatto l'amore vince.
2: Dopo aver fatto l'amore. Ok.
0: Beh, brava, vai. brava. Ultima e poi vi lascio.
4: Vai.
0: Parliamo di crema viso. Ci sono tante cose che fanno bene per il viso, ma la crema viso di Chiara Bloom è meglio delle altre. Perché è importante usare una crema viso specifica? Per profumare la pelle. Per durare di più il trucco, perché la pelle del viso è diversa da quella del corpo. Vediamo, vediamo.
2: L'ultima, la pelle del viso.
0: L'ultima, ecco, lei è già andata in modalità Bignami.
4: Andrea, in
1: perché la pelle del viso è diversa da quella del corpo.
0: Vedi che le donne perché ce la fanno a dire tutta la frase.
4: Io te l'ho detto prima, infatti.
0: Cioè,
4: il tema
0: le donne ripetono
4: quattro uomini.
0: Io me le ricordo
3: perché
0: le secchione. Erano tutte così.
3: Da quelle del corpo.
0: Ma quindi che cazzo ha vinto?
4: Tutte.
3: Tutte.
4: Però la vera domanda è che cosa va messo nel viso oltre alla crema?
0: No, no, questo cioè, no, non è che posso ora dirlo qua sul palco. Siamo in diretta nazionale. Okay. Chiamerei sul palco Chiara Bloom. Oramai protagonista indiscussa.
4: Eccoti qua.
0: Delle
4: un
0: nostre,
4: applauso a Chiara
0: dei nostri podcast da dietro passa
4: ciao.
0: Oh, ciao Chiara, tra l'altro di solito l'avete col camice, oggi in modalità casual perché il mood è Bloom. Vi abbiamo regalato anche delle bellissime magliette e questa sera che cosa hai portato per queste ragazze?
5: Ho portato quattro regali per queste quattro bravissime ragazze.
0: Ora bravissime, poi magari
4: questo
0: farò degli omicidi, ma noi non lo sappiamo.
5: No, bravissime nel senso che hanno risposto bene alle domande.
4: Erano anche difficili le domande.
5: Molto
4: quindi...
5: difficili.
0: Bene, quindi gli ha portato che cosa?
5: Dei... Ci sono...
0: niente, non ce la fa, dai. Ragazzi, ma la Chiara è così, lei è un po' timida, è un po' timida.
4: Allora, puoi dirci almeno un prodotto che troveranno qua dentro?
5: All'interno troverete quattro prodotti... una mousse, uno scrub, un contorno occhi, una crema e anche una pochette.
0: Se volete anche voi acquistare i prodotti di Chiara Bloom, dove li potete acquistare? Su Chiara Bloom?
5: www.chiarabloom.com.
0: Chiara, ci vediamo mercoledì alla radio 10:30. Chiara Bloom.
5: Ciao.
0: Grazie Chiara.
4: Grazie Chiara.
0: Ripartiamo.
4: Ciao.
0: Allora amici, bravo, bravo Claudio, spengi tutto. Perché voi dovete sapere che questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere su questo palco un mio amico. Non necessariamente, è un mio amico. Che però ha la fortuna di essere uno dei pochi DJ italiani che il 24 di luglio salirà sul palco del Tomorrowland. E questa sera sale sul palco di Sapori! Questo è del cazzo che avete fatto, cioè... Ho detto Tomorrowland Sapori, doveva venire giù la piazza. Aspetta, la riprovo. Ti fai i cazzi tuoi, Ste? 24 di luglio sarà sul palco del Tomorrowland, ma questa sera ha detto quasi quasi vado dal Secci a mettere due dischi a Sapori! Signori, Stefano Reis! Qua diventa tutto molto bello. Tutti con le cazzo di mani al cielo. Signore e signori, inizia la nostra estate, cioè già iniziata ma continua. Questa è Radio Nostalgia.

ancora succedendo. Se non vi siete ancora scattati una foto e non ve la siete ancora portata a casa, dovete farlo ora. Da quella parte lì troverete i ragazzi di Velvet Experience. Arrivate, c'è uno specchio, vi scattate la foto, ve la stampano e ve la portate a casa. Dovete andare lì in fila. L'unica cosa che dovete fare è aprire Instagram, seguire la loro pagina e dire a tutto il mondo che se fate un evento dovete chiamare la Silvana e lui, perché sono pazzeschi!

0: pronti? Si va!
1: Oddio, cosa arriva? Oddio, cosa arriva?

lui è Simone, noi siamo quelli di Radio Nostalgia. Alla Consol questa notte, per la prima volta, c'è Stefano Reis.

Grazie Ste per aver accettato il mio invito, per aver iniziato con noi questa estate. Ci vediamo al Baglio della Luna, e se qualcuno di voi va al Tomorrowland lo troverà nell'allenamento.

0: Fivizzano, grazie a tutti. Ha fatto alzare le mani tutta la sera, ha fatto applaudire tutti quanti, ma vorrei fare un grande applauso al padrone di casa, Mister Andrea Secci!
1: Grazie, grazie Ste. Signori, io lo so che voi siete caldi, forse qualcuno è anche un po' stanco, ma questa serata col cazzo che è giunta al termine. Chi cazzo è che manca? No, no, no, no, no, no. Chi cazzo è che manca? Signori, ogni anno vi racconto la sua triste storia. È uno di voi che ce l'ha fatta. È uno di voi che, tra l'altro, non solo ce l'ha fatta, ma abbiamo creato una linea di occhiali dedicata a lui. Il modello è questo, si chiama modello Vito il Coccorito. Lo potete acquistare sul sito, lo trovi su internet.it, o lo potete vincere questa sera salendo su questo palco. Ovviamente ve lo dico, a Vitole gli uomini li fanno senso, quindi partiremo solo delle donne. Però intanto io vorrei che tutta la piazza Medicea di Fivizzano accogliesse con un cazzo di urlo Vito il Coccorito!

0: E allora, come vi ho detto, è nata la linea di occhiali di Vito Cocorito, Kippon Air. Una di voi può vincerlo stasera e portarselo a casa. Però ho bisogno di quattro ragazze. Volete venire voi? Andiamo, venite. Vieni anche tu. Oramai le ho pescate, ragazzi. Comunque non ho ancora sentito tipo sei bellissimo. No, perché uno sta 18 ore in palestra tipo Simone, poi arriva Vito che è tutto fuori, che è scolpito. Vito, come sta andando la tua vita da star?
1: Molto bene, grazie a Radio Nostalgia.
0: Arrivano ste ragazze, le hanno rapite perché mi sono belle rotto il cazzo, dai! Su ragazzi, dai! Ci abbiamo fino alle 2. Sei polemico? Non è il cazzo, guarda che stasera non mi sono ancora attaccato. Che cazzo vai con la borsa te? Qua siamo a fare shopping? Ah, ecco. Bene.
2: Io ho fatto il mio 18° compleanno.
0: No, scusate, fermi. Di chi? Pensate che mi ha detto che Vito ha fatto il 18° di lei. Come ti chiami?
3: Giulia.
0: Musica, Giorgi. Via. Ragazzi,

0: present to you a redefinition of disco.
1: No, fermati Giorgi, fermati. Dove cazzo vai con la borsa? Ricomincia, scusa Giorgio, scusa, vai, vai. Vai Giorgio, vai.

0: Manco avesse vinto la Champions, cioè. L'han tirata su. Ah, basta, cioè, eravate venuti qua per vincere gli occhiali, così. Volete bene a Vito? Dite, ditelo che lo amate.
1: Vito, ti amiamo. Ti amiamo.
0: Bene, bene. Volevi dire qualcosa?
1: No, no, è stato il mio 18esimo.
0: Ah, bene. Bene, bene, bene. Almeno maggiorenni, eh. Musica!

0: puttanaio così. Allora, intanto facciamo un applauso a Vito.
1: Bravo Vito!
0: Che ogni anno fa innamorare migliaia. Allora, perché ho richiamato Leo Lem? Perché Leo Lem ha fatto un pezzo della Madonna all'inizio, ma lui insieme al Biba conduce un programma una volta al mese, il Salotto della Golden, tra l'altro vincitore del Dance Music Award. Quindi gli ho detto, come ho fatto provare Lari, faccio provare anche Leo.
2: Alla grande.
0: Però lui ha detto, io non sono capace. Allora ti lascio sul palco con due donne.
3: Perfetto.

0: La sai? Secondo me puoi
1: le
0: improvvisare.
1: So tutte.
2: Vai Leo.
1: Sara.
0: Questa la sappiamo proprio tutti.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, forza.
3: Vogliamo solo di Pucci.

0: Le fate voi due? Allora ragazzi, siamo partiti con una challenge incredibile.
1: Attenzione, challenge
0: Leo e Ari, che challenge, faranno flessioni.

Quindi ragazzi, questa è storia. E vediamo chi vincerà tra loro due. Chi scommette su Leo?

0: Ok, adesso entriamo in un mood ancora diverso rispetto a poco fa. Siamo tutti pronti per cambiare, per andare sullo spazio?
1: È arrivato il capo, siamo andati bene o no?
0: Eccolo qua!

0: su, tutti su, tutti su. Noi siamo la family di Radio Nostalgia.
1: Che spettacolo.
0: Danny, Giulio, Ele.

0: E lo fate un applauso a Fimizzano. Per me iniziare l'estate qui ha sempre un valore speciale, e questo è grazie sicuramente a tutte le persone che ogni anno fanno sì che questo evento venga pazzesco, alla Proloco di Fimizzano, al comune di Fimizzano, che da più di 10 anni ha creduto alla grande su questo evento del sabato, e noi l'abbiamo reso immenso, infinito. Fatevi un applauso a Fimizzano. Noi vi salutiamo con una canzone tutta da cantare, però dobbiamo fare una cosa, aspetta a farla partire. Tirate fuori tutti i cellulari e ognuno di voi registri un cazzo di video. Musica. Buonanotte Fimizzano.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. Chi ha il microfono?

0: Fibizzano, grazie a tutti da Radio Nostalgia, buonanotte! Ci vediamo il 18 di giugno al Baglio della Luna, buonanotte a tutti, ciao!
1: Allora grande!
2: Allora grande! Come va?